0: Sua koledo.
1: Christmas diamo, varga.
2: Joyo Noel.
3: La Kristina.
4: Buon Natale.
5: S Novom godom.
6: Feliz Navidad.
7: Veselih sviat.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.